bafana ba nkosana ba re ha ke na pela ile ga bana mosusu re kutse fela go tsha go iri ya lesometeng a sere ya go maebela pela di re go rena di fetoga ga ditlakae.